Ci sono infiniti modi di comunicare, alcuni migliori di altri. I segni, i segnali, gli schemi, i modelli matematici sono tutti intorno a noi. Basta sapere dove cercarli. Leggendo quegli indizi sottili, cambiamo il corso della nostra vita. Il linguaggio è considerato il modo migliore per comunicare e ottimizzare le nostre connessioni. In media, diciamo 2520 parole al giorno a 7,4 altre persone. Ma basta cambiare la lingua, attraversare un confine e ci sentiamo persi. Fatichiamo a spiegare anche i concetti più semplici. Io voglio, io sono, io amo.

طايرليه شرقطة شرقطة شرقطة رباط وانا قطعت قهوة

0: خاطر الشيخ عبد القادر ود محمد تعيلل.
1: يا مرحلة

مشينا الطبيان حتى مرتو عافان شرقطة عن رسمية هنعرفها.

0: sa, sa. Prova uno, prova. Qui Radio Alice.
1: Sono Antonio. Vi volevo dire a tutti che anche i carabinieri devono lavorare di meno.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu. Tu.
1: Mia zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah! È una pavata, credere, una pavata,
8: pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.

inno alla morte. Amore, mio giovine emblema, tornato a dorare la terra, diffuso entro il giorno rupestre, è l'ultima volta che miro a piè del Butro di ruenti acque sontuoso, d'antri funesto, la scia di luce che pari alla tortora lamentosa sull'erba svagata si turba. Amore, salute lucente, mi pesano gli anni venturi. Abbandonata la mazza fedele, scivolerò nell'acqua buia senza rimpianto. Morte, arido fiume, immemore sorella, morte, l'uguale mi farai del sogno, baciandomi. Avrò il tuo passo, andrò senza lasciare impronta. Mi darai il cuore immobile d'un Dio, sarò innocente, non avrò più pensieri né bontà. Con la mente murata, con gli occhi caduti in oblio, farò da guida alla felicità.

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 Cucù, chi n'è? Ciroma,

www.ciroma.org o punto info. Capusa, cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

non c'è nulla di necessario, tutto è contingente ma concluso, tutto è aleatorio ma compiuto.

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Ciroma.

0: ci ha fottuto.
1: Nessuno parli sotto il sole freddo, la rabbia costante del mio respiro. Io fermo in silenzio nel tuo deserto, allini i granelli a farne un sentiero. Non si rincorre nei sogni, stai andando a zonzo. Gli incontri fatti a pezzi dei resti del macellaio. Oscure mani ci disegnano.

0: Blister.
1: Racchiuse su un quaderno le memorie di miei torti. La mia penna sa parlare con i morti.
2: Ti lascio un solco nero che ti faccia da scudo. Se mi ricordi come tante cartoline dalla rabbia mi distorti. Ehi, segni sulle porte, icone o

guadagnare, avere, comandare. Oggi anche tu puoi. Istituto di Obbedienza Animale. Contro il tempo, contro lo spazio, sempre.

0: credo che tu voglia sentire questa registrazione.
1: Le tue decisioni ammazzano gente.
2: Per me questi tizi non contano nulla. Che si fottano. Lascia che i loro cadaveri si accumulino.
1: Cosa dici al povero per strada che viene da te per chiedere aiuto?
2: Vai a farti fottere!
1: Dov'è la tua decenza?
3: Questa storia deve finire, subito. Ci ha venduti. Traditore schifoso, un ladro. Eppure la polizia non fa nulla per noi. Ti toglierei il pomo d'Adamo con i denti se potessi.
0: Vecchio mio, noi non siamo tipi violenti, ma c'è il sangue del mio sangue che può farlo. Mio fratello è un bastardo fuori di testa. Si potrebbe dire che è scoppiato di cervello, ma è affidabile. È un uomo con dei principi proprio come noi. La sua sete di sangue nei confronti di Scarano è senza pari. Scarano ha fatto chiudere la sua fabbrica distruggendo la sua comunità. Che speranza ha? E noi che speranza abbiamo?
3: Beh, la giustizia di strada è l'unica possibilità che abbiamo. Facciamogli il sorriso che abbiamo.

washes away in little rivers. And the sound stops.

0: Ma la patente non ce l'ho.
1: Ah, è un grosso rischio.
0: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
1: E va bene. Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio.
2: Stop!

0: Vai dallo charcutier qui alla cantonata, eh?
1: Vai chi?
0: Dallo charcutier alla cantonata.
1: E chi è questo charcutier?
0: Il pizzicagnolo, il salumiere.
1: Il casatuoglio?
0: E
1: parla chiaro.
0: Il bottegaio.
1: Oh.
0: Gli lasci questa roba in pegno e ti fai dare un chilo e mezzo di spaghetti. Non pigliare la pasta grossa perché non la digerisco.
1: Pasqua, tu con questa fame digerisci pure le corde di contrabbasso.
0: Vabbè, lasciamo andare. Poi ti fai una bella boatta di pomodoro, eh? Perché a me gli spaghetti piacciono pieni di sugo. A proposito, il sugo come lo facciamo? Che dici? Con la salsiccia? Con la salsiccia?
1: Salsiccia?
0: Con la salsiccia.
1: Sì.
0: Ti fai dare un chilo di salsiccia. Non pigliare quella stantia, quella già fatta. Quello c'è la macchina trita carne, piglia la pelle, l'infila, trrrtata, te la fa davanti a te, chiaro? Oh, e poi rimaniamo così asciutti asciutti, solamente spaghetti e salsicce. Vogliamo fare la bella padellata di uova? Uova in padella, uova?
1: Uova? Sì.
0: Sì. Allora 10 uova, tu le vuole, mangi?
1: Me le dai, me le mangio.
0: Assicurati che siano fresche, Tu le agiti, se sono fresche te le pigli, se no desisti, Come le vogliamo fare? Con la mozzarella? Sì, facciamole con la mozzarella. Le uova vanno fatte con la mozzarella. Ti fai dare mezzo chilo di mozzarella di Aversa, freschissima. Assicurati che sia buona. Piglia queste dita, premi la mozzarella. Se con il latte, te la pigli. Se no, desisti. Oh, che altro? Niente più. Un po' di frutta secca. Ah, poi ti fai dare pure 5 lire in contanti. E vai fuori di rimpetto dal vinaio, a nome mio. Qua mi manda Don Pasquale il fotografo. E ti fai dare 2 litri di gragnano frizzante, assicurati che sia gragnano, tu lo assaggi, se è frizzante lo pigli, se no...
1: Desisto.
0: Desisti. Sì. Oh, che altro? Ah, tornando qui a casa, a fianco al portone c'è il tabacchino, pigli 2 sigari, uno per te e uno per me, e il resto me lo porti, va?
1: Oh, Pasqua, dimmi una cosa, ma qui dentro c'è il paltò di Napoleone.
0: Che c'entra il paltò di Napoleone? C'è il paltò di quando ho sposato mia moglie con Concetta.
1: Lo conosco quel paltò. Se io vado allo chartonier... Con questo paltò, quello mi piglia a calci

Ed ora vi racconterò la storia dello scorpione. Uno scorpione voleva attraversare un fiume e chiese ad una rana di portarlo. No, disse la rana, no, grazie. Se ti portassi sul dorso tu potresti pungermi e la puntura dello scorpione è mortale. Ma, disse lo scorpione, dov'è la logica? Gli scorpioni cercano sempre di essere logici. Se io ti pungessi, tu moriresti e io affogherei. La rana si convinse e lasciò che lo scorpione le salisse sul dorso. Ma proprio nel bel mezzo del fiume sentì un dolore terribile. Si rese conto immediatamente che lo scorpione l'aveva punta. E la logica? Gridò la rana cominciando a discendere verso il fondo insieme allo scorpione. Non è logico quello che hai fatto? Lo so, disse lo scorpione, ma non posso farci nulla. È il mio carattere. Beviamo al carattere.

Dicono che la distanza più breve tra due punti sia una linea retta. Ma che succede quando quel percorso è bloccato? Quando i sedimenti ne ostruiscono il corso, un fiume cambia direzione. Procedendo a zigzag invece che in linea retta. Quelli che possono sembrare dei meandri, per l'acqua sono il percorso più efficiente dalla sorgente alla foce. È la natura che fa una deviazione. Se due punti sono destinati a toccarsi, l'universo troverà sempre un modo di metterli in collegamento. Anche quando ogni speranza sembra persa, alcuni legami non si possono spezzare. Definiscono quello che siamo e quello che possiamo diventare.

0: Fu proprio attraverso il contatto con questo folagra che Fantozzi, fallito nell'amore, trovò una nuova ragione di vita.
1: La politica. E contro rivoluzione, non sono stato chiaro. È soltanto dopo il vicino col partito, formazioni di gruppi spontanei, non so se mi spiego, porco Giuda, scusa, che in un collettivo urbano noi dobbiamo pensare a una cogestione che sia proliferante in senso sopra. Oh. I comitati di quartiere, un'informazione alternativa precisa sulla quale noi dobbiamo... E allora che cosa bisogna fare? È a monte che dobbiamo distruggere. Oh, hai capito o no?
0: Dopo 3 mesi di letture maledette, Fantozzi vide la verità e si turbò leggermente, o meglio, si incazzò come una bestia.
2: Ma allora mi ha sempre preso per il culo!
3: Chi ti ha sempre preso per il...
2: Ma loro, il patronato, le multinazionali! Per 20 anni mi ha lasciato credere che mi facevano lavorare solo perché loro sono buoni!
3: Ti prego, Ugo...

Mentre camminavamo lungo la baia del cemento abitato, ero calmo di fuori, ma dentro pensavo: allora adesso chi comanda è Giorgi. Decide che cosa si deve fare, cosa non fare. E Dim è il suo tonto digrignante bulldog. E d'un tratto capì che il pensare è per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione e a quello che il buon Bog manda loro. La musica mi venne in aiuto.

0: Pronto?
1: Ma pronto?
0: Signor Sportello?
1: Mm-hmm.
0: Mi hanno dato il suo numero al negozio per fumatori, giù a Gordita Beach. Chiamo per via di mio marito, era un caro amico di una sua amica. Shasta Fay Airport.
1: E lei si chiama?
0: Hope Arlington.
1: E il suo marito è?
0: Morto.
1: Mi dispiace tanto.
2: Un biscotto?
1: No, grazie.
2: Mai sentito né lui né la sua musica? Diciamo che tra i sassofonisti surf era considerato un gigante perché ogni tanto improvvisava invece di ripetere i ritornelli nota per nota. L'incontro poteva essere carino e invece fu squallido. Giù da Oscar a San Isidro.
1: Oh, signore.
2: Ero appena entrata di corsa in un gabinetto senza controllare prima e mi ero messa già il dito in gola, sì, per vomitare un bel palloncino di aero che avevo comprato e... C'era seduto Koi. Digestione da gringo, stava per farsi una cacata gigante. E tutti e due molliamo nello stesso momento, praticamente riempiamo il cesso di vomito e di merda. E lui ha la mia testa fra le gambe. E per complicare le cose ha anche un'erezione.
1: Certo.
2: Da cosa nasce cosa e abbiamo cominciato a bucarci insieme regolarmente. Poi è arrivata la piccola Amethyst. Non so se lei è debole di stomaco. Ecco come l'avevamo ridotta. Mi facevano giustamente notare che le arrivava eroina dal latte che poppava da me, ma... Chi poteva permettersi il latte in polvere? Certo, ne è passato di tempo da allora.
1: Sì, mi sembra che lei stia molto meglio.
2: Mi occupo di droga.
1: Scusi?
2: Faccio counseling.
1: Ah.
2: Cerco di dire ai ragazzini come usarla con giudizio.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 20 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 58%.
1: Voi siete gente che vivete veramente, che vi conosco e so che vivete ogni giorno il quotidiano, che ogni tanto mi piace ascoltare, perché a parte la buona musica, devo dire che siete intelligenti come analisti.

0: Che diavolo sto guardando? Quando è che questo accade nel film?
1: Adesso. Sta guardandolo adesso, signore. Tutto ciò che avviene adesso sta avvenendo adesso.
0: Che è successo al prima?
1: È passato.
0: Quando?
1: Adesso. Siamo all'adesso adesso.
0: Torniamo al prima.
1: Quando?
0: Adesso.
1: Adesso?
0: Adesso.
1: Non posso.
0: Perché?
1: L'abbiamo superata.
0: Quando?
1: Proprio adesso.
0: Quando il prima sarà adesso?
1: Presto.
0: Quanto presto?
2: Signore!
0: Che c'è?
2: Ho identificato la loro posizione.
0: Dove?
2: È la luna di Venere.
1: Ottimo lavoro, stabilire la rotta e prepararsi all'arrivo.
0: Quando?
2: Alle precise,
1: signore! Domani a mezzogiorno saranno nostri prigionieri.
0: Chi?

La proporzione è sempre la stessa. 1 a 1,618. Si ripete sempre uguale. Gli schemi sono nascosti in piena vista. Basta sapere dove cercare. Cose che molti vedono come caotiche, in realtà seguono delle leggi sofisticate. Galassie. Piante. Conchiglie. Gli schemi non mentono mai, ma solo alcuni di noi vedono come i tasselli si incastrano. Siamo 7 miliardi, 80 milioni e 360 mila su questo piccolo pianeta. Secondo un'antica leggenda cinese, il filo rosso del destino, gli dèi hanno attaccato un filo rosso alla caviglia di ciascuno di noi, collegando tutte le persone le cui vite sono destinate a toccarsi. Il filo può allungarsi o aggrovigliarsi, ma non si rompe mai. È tutto predeterminato dalle probabilità matematiche.

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscana.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8 e 38 minuti.
1: Non ce l'abbiamo con i neri e gli africani, solo non vogliamo che ci rubino il lavoro. Non ce l'abbiamo con gli omosessuali, solo non vogliamo che ci contaminino con il loro morbo.
2: Chi è?
1: Questa è una destra nuova che vuole battersi per rispetto della civiltà alla democrazia. Non ce l'abbiamo con i zingari, solo non vogliamo che mettano in pericolo la nostra comunità, che è ruota essenziale a doppi sensi. Non ce l'abbiamo con gli immigrati, solo non vogliamo che occupino le nostre case. Questa essa è una destra nuova che vuole mettersi dalla parte del cittadino e del lavoratore. La pelle, la lingua, la razza non c'entra. E se non capite questo, siete degli ebrei!

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

noi ci ricordiamo di una sinistra che non era una sinistra giustizialista, che non era una sinistra per lo Stato di Polizia, non era una sinistra per i processi, no, ma adesso è diventato tutto. Tutto quello che una volta si pensava che la sinistra non fosse, che fosse l'appannaggio della destra. È più moderata la destra che questo Partito Democratico e i suoi alleati, insomma, per dirla. E poi si dice che è una questione di legalità, va da sé, ma rimaniamo molto fortemente dubbiosi.

1. Il sonno comincia a sparire. 2. Tra poco sarai sveglio. 3. Sarai completamente sveglio. 4. Ogni traccia di sonno è completamente sparita. 5. Sei allo stato normale di veglia. Apri gli occhi. Apri gli occhi. Apri gli occhi.

0: Il fatto è... beh, non è facile trovare le parole per dirtelo. Sapessi cosa vedo ogni giorno. Le nostre vite non hanno molto in comune. A noi due manca un bagaglio di esperienze condivise, purtroppo.
1: E se ti dicessi che non è così? Ho passato tutta la vita ad avere paura. Paura di disgrazie terribili che potevano accadere oppure no. Per 50 anni ho vissuto nella paura, ritrovandomi sempre sveglio alle 3 del mattino. Ma ora è diverso. Da quando mi hanno diagnosticato il cancro, ho iniziato a dormire bene.
0: È curioso.
1: Mi sono reso conto che è la paura la peggiore delle disgrazie. È la paura il vero nemico. Perciò... alzati. Vado ad affrontare la vita reale. E se il mondo è un bastardo, allora colpiscilo con tutta la forza che hai.
2: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9:39.

0: era un raduno motivazionale con diverse migliaia di persone. In ognuno di loro si leggeva il desiderio di fare strada, di avere successo, di sopraffare gli altri. Ad un certo punto, l'immagine proiettata sullo schermo del cinema si bloccò e iniziò a lampeggiare. Molti provarono disagio, altri restarono increduli, in attesa che succedesse qualcosa. Mentre mi incamminavo verso l'ascensore, fui avvicinato da un uomo di piacevole aspetto, che mi disse:
1: «Io so qual è il significato di quello che è successo.
2: Istituto di obbedienza animale. Vedere per credere. Credere per obbedire».

Silvio, anche se ha dei soldi, ha bisogno di affetto, perché un basterottino è un basterotto che svolazza nel cielo e fa tante cose belle. Un bacino, Silviuccio. Get out.

0: Radio Siroma.
1: Radio Siroma. 105.7 FM.
2: Radio Siroma.
1: 105.7 FM.
3: Radio Siroma. 105.7 FM.
4: E che ne ci è rimasto, quella bella.

Grazie. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.

0: abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.
1: Hey man, it's 11 o'clock, man, and she ain't here yet.
2: Man, she should have been here a long time ago.

mail di contatto redazione. No, senza punto, chiocciola@ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: rendi ancora conto della tua importanza. Hai solo cominciato a scoprire il tuo potere. Vieni con me e io completerò il tuo addestramento. Unendo le nostre forze, possiamo mettere fine a questo conflitto distruttivo e riportare l'ordine nella galassia.
1: Non verrò mai con te.
0: Se tu solo conoscessi il potere del lato oscuro. Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
1: L'ho detto abbastanza. Che sei stato tu ad ucciderlo.
0: No, io sono tuo padre.

0: Negli Stati Uniti è cominciata la notte. Molti americani dormono. Sull'Apollo 13, per la prima volta nella storia dei voli spaziali, il comandante toglie i sigilli al piano d'emergenza.
1: Ok, 13, this is Houston. Battery off. It's off.
2: Non c'è più corrente. Non va.
1: Pronto qui Orlando. Non si va più sulla luna con la Apollo 13.

0: prima manifestazione nelle giornate di contestazione al G8 di Genova, quella del 19 luglio, è la manifestazione dei migranti. La globalizzazione che veniva portata avanti prevedeva la libera circolazione delle merci e non quella delle persone. Era l'epoca in cui venivano criminalizzati i migranti con la retorica della clandestinità, a cui Manu Chao dedicò un intero album di critica. In quel periodo cominciava l'esternalizzazione delle frontiere, venivano approvate leggi repressive e introdotta la detenzione amministrativa, che in Italia assumerà vari nomi: CPT, CIE e ora CPR. Perché tutto questo accanimento nei confronti dei migranti? Luca Casarini, leader delle Tutte Bianche.
1: Il mercato del lavoro è sempre stato caratterizzato da questo tentativo di avere braccia e non esseri umani, no? Il lavoro in movimento è una delle caratteristiche fondamentali della fabbrica globale, cioè quindi questo elemento delle migrazioni e delle persone che si muovono, oltre a essere un elemento che riguarda proprio la storia dell'umanità, è generata innanzitutto da una differenza di potenziale. La differenza di potenziale qual è? Che c'è un mondo diseguale, ma diseguale in una maniera eclatante. Cioè noi abbiamo in quel periodo il 20% della popolazione mondiale che consuma e utilizza l'80% delle risorse, per esempio. Questa cosa qua cosa produce? Il movimento. Ma rispetto a questo movimento, che poi è richiesto ed è fondamentale, questa cosa non è un semplice razzismo culturale che ovviamente c'è, ma riguarda anche che l'esigenza di costruire sempre di più figure del lavoro che siano dominabili, che abbiano un deficit di diritti. In questa grande fabbrica globale, questo tipo di operaio mobile, eccetera, deve essere dominato innanzitutto da una diseguaglianza che si misura su una diminuzione di diritti, cioè deve essere più braccia che uomo. Ora, noi vedevamo, ma come? C'è il mondo globalizzato, è proprio caratterizzato da questo fatto di una circolazione forsennata di merci. Questo tipo di situazione delinea anche l'approccio nei confronti delle persone in movimento, cioè un approccio violento che usa la retorica dei confini in realtà per governare in maniera violenta questa nuova soggettività del lavoro, della globalizzazione. Il vero tema è sempre quello del dominio sull'uomo, e in questo si caratterizzano le politiche violente nei confronti di persone in movimento, che chiamiamo migranti, che chiamiamo rifugiati. Poi ci aggiungo tutto il tema della guerra, delle catastrofi climatiche che spingono le persone a muoversi. Il grande tema è come controllare gli esseri umani, come avere il massimo dagli esseri umani senza concedere niente, neanche la dignità di esseri umani.
2: Siamo entrati qui all'interno della caserma Chiavini e in azione di sensibilizzazione contro l'apertura del centro di detenzione per i migranti che il Comune di Bologna, la Prefettura e il Ministero degli Interni vogliono costruire a Bologna.
3: Chiamatetta per essere progettata come un vero e proprio carcere. La struttura che verrà costruita prevede la suddivisione in stanzette per 6 persone circondate da un cortiletto coperto da una rete di 3,5 metri. Attorno alla struttura principale verrà costruita una cancellata continua alta 4,5 metri. Già questo dimostra che questa sarà una struttura simile o peggio di un carcere.
4: Questa mattina siamo entrati in questo centro di detenzione, questo moderno lager europeo per senza documenti. Noi ci battiamo per la chiusura dei centri detentivi per migranti. Sono un'aberrazione umana perché prevedono un mondo dove le persone possono essere rinchiuse solo e solamente perché provengono da zone più povere del mondo.
0: Dopo Genova, il Movimento dei Movimenti, con una forte componente di Tutte Bianche, fu protagonista di un episodio a Bologna che riguardava proprio il tema dei migranti. In città stava per aprire il CPT, il Centro di Permanenza Temporanea, struttura di detenzione amministrativa dove sarebbero dovuti essere reclusi i cittadini stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno. Quel tipo di strutture era stato introdotto in Italia nel 1998 dalla legge turco-napolitano del governo Prodi. A Bologna, il centro, allestito nell'ex caserma Chiarini di Via Mattei, fu autorizzato in sordina dal sindaco Walter Vitali poche ore prima che scadesse il suo mandato. Il 25 gennaio 2002 gli attivisti fecero irruzione nel centro e lo smontarono pezzo per pezzo, rivendicando pubblicamente il rifiuto alla nascita di nuovi lager in Europa. Necessaria ai profitti. Una critica a questo modello di sviluppo insostenibile veniva avanzata dal movimento No Global, come spiega il giornalista Lorenzo Guadagnucci.
5: Quel movimento, se ha avuto un merito, e lo ha avuto, è stato quello di proporsi come un'alternativa a un sistema che diceva di non avere alternative, no? La famosa frase, slogan, motto di Margaret Thatcher, there is no alternative, non ci sono alternative. L'alternativa che proponeva quel movimento aveva precisamente a che fare con una valutazione di fondo, cioè che il sistema tradizionale, il capitalismo neoliberista, non aveva futuro, perché teorizza e pratica l'idea di una crescita infinita delle produzioni, quindi delle estrazioni di materie prime e delle merci, in un mondo finito che ha risorse scarse e che non possono essere riprodotte all'infinito, oltre a dover sopportare tutte le emissioni, l'inquinamento che le produzioni industriali comportano. Quel movimento si poneva su un altro ambito, abbandonava questa idea della crescita infinita e di tutto quello che e porta con sé, e automaticamente era un pensiero che si metteva in sintonia con l'idea, se vogliamo, un altro teorico del passato, degli anni 70, l'idea che la Terra sia l'ipotesi Gaia, no? La Terra come un organismo vivente che ha bisogno di cura e che deve poter rispettare le proprie dinamiche di evoluzione e di riproduzione. Quel movimento stava ragionando per mettere in pratica una organizzazione sociale, economica, che facesse riferimento a questa ipotesi, cioè la necessità di salvaguardare la Terra come ecosistema per la vita degli esseri viventi, quindi con una contrapposizione direi radicale rispetto anche alle tradizioni filosofiche del pensiero occidentale, penso all'antropocentrismo, no? All'idea che l'uomo sia il dominatore e il signore della Terra. Ecco, questo paradigma il movimento lo metteva in discussione in un lavoro di ricerca, non c'era una soluzione, una ricetta pronta, ma un percorso di ricerca che aveva delle radici molto solide, tante esperienze anche molto concrete che già coinvolgevano milioni di persone. Credo che quel movimento in qualche modo abbia ancora la sua ragione d'essere proprio per questa ragione, perché quel paradigma del capitalismo è un paradigma fallito. Noi oggi stiamo vivendo questo fallimento, ci viene detto che non ci sono alternative e stiamo seguendo questo percorso di distruzione progressiva. Per queste ragioni quel movimento credo che abbia gettato dei semi che non sono dispersi.
0: L'elaborazione collettiva sul tema ambientale portò anche a visioni profetiche, come quella sulla crisi climatica. A Genova fu celebre il discorso del sociologo filippino Waldenbello su quello che avremmo sperimentato più avanti.
5: Waldenbello aveva questa particolarità di essere un attivista, ma anche un teorico, un pensatore, anche un politico, è stato anche in Parlamento nelle Filippine. All'epoca era un attivista, soprattutto con una grandissima esperienza, e soprattutto veniva da una parte di mondo

che stava sperimentando già i cambiamenti climatici. Ricordo anche al primo Forum Sociale Mondiale, lì è la prima volta che io ho sentito parlare da Walden Bell e da altre organizzazioni, forse c'era anche qualcuno del Bangladesh, che in qualche modo individuavano nel prossimo futuro il fenomeno dei profughi climatici, no? Perché l'innalzamento delle acque in Bangladesh, ma anche nelle Filippine, era già una realtà sperimentata, gli eventi estremi, così come poi abbiamo imparato a chiamarli dovuto ai cambiamenti climatici, erano già stati sperimentati in quella parte di mondo, ed è uno dei tanti aspetti nei quali quel movimento, i suoi attivisti, solo il fatto di essere un movimento globale, no? Che intersecava voci di parti di mondo diverse, con esperienze diverse, che però condividevano una stessa analisi del momento, pur nella diversità delle esperienze compiute. Quello che succedeva nel sud-est asiatico ovviamente era diverso da quello che capitava in Europa, però oggi in Europa gli eventi estremi sono diventati una realtà anche per noi. I profughi climatici, si parla anche oggi in Europa, soprattutto provenienti dall'Africa, ma credo che anche varie zone d'Europa rischino di diventare presto delle aree di fuga, vista la desertificazione e l'innalzamento delle temperature. Quel movimento è stato profetico, purtroppo è stato un po' come una Cassandra che è stato ascoltato, e tuttavia sono delle voci, delle analisi, delle prospettive che anche a rileggerle oggi non hanno perso la loro forza e la loro attualità. Certe volte mi viene da pensare che alcune di quelle analisi, di quelle visioni siano più attuali oggi di allora. Ora è quasi paradossale.

0: Dopo la guerra al movimento nelle strade di Genova, meno di due mesi dopo il G8, nel mondo si registra un nuovo evento epocale che cambierà molte cose. Si tratta dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre, a cui seguirà una lunga stagione di quella che venne definita la War on Terror. Vittorio Agnoletto, ex portavoce del Genoa Social Forum.
1: Ci fu 11 settembre e questo non possiamo dimenticarlo, perché questo ha cambiato totalmente la narrazione di allora e l'immagine che a livello di masse mediatico c'era. Fino al 10 settembre la storia dell'umanità in quel momento era rappresentata tra il potere liberista, multinazionali, fondi finanziari e via dicendo, e il movimento altermondialista che si diffondeva e si rafforzava in tutto il mondo. Questo era il conflitto e ognuno doveva pronunciarsi e spiegare con chi stava. Dall'11 settembre in poi la narrazione si modifica completamente e il punto centrale diventa la guerra tra l'Occidente e il terrorismo islamico. Questa è la nuova narrazione. E tutti sono messi di fronte al fatto di scegliere da che parte stai. In guerra non hai diritto di parole e se non ti schieri con una parte sei accusato di essere disertore. Quindi questo meccanismo cambiò moltissimo, ridusse fortemente gli spazi a disposizione del movimento a livello globale.
0: Nonostante la batosta di Genova, è proprio contro la guerra che il movimento mostra tutta la sua potenza, con la manifestazione del 15 febbraio del 2003, nata come risposta coordinata all'imminente invasione dell'Iraq da parte della coalizione guidata dagli Stati Uniti di George W. Bush. Quella giornata assunse un carattere autenticamente globale per diverse ragioni.
1: Quello fu il momento più alto raggiunto dai movimenti e fu la dimostrazione che eravamo veramente un movimento globale. Direi che in quasi tutti i paesi il 15 febbraio ci furono manifestazioni che cominciarono, seguirono il giro del sole. L'obiettivo era quello di impedire la guerra. Questo faceva parte anche di una riflessione più ampia e più profonda che avevamo fatto. Noi avevamo detto: se va avanti questo modello economico, il futuro ci riserverà un dominio della finanza sull'economia reale e questo porterà soprattutto nei paesi occidentali a una grande crisi economica e sociale, ed è quella che poi si realizza. E l'altra cosa che prevedevamo: se va avanti questo modello di sviluppo, il destino sarà quello per forza di arrivare a una successione di conflitti, perché era un'economia da un lato indirizzata già allora fortemente sulla produzione delle armi e una economia costruita sull'accentramento sempre più forte del potere. La piramide della distribuzione di ricchezza allargava sempre di più la propria base. Quando scattano meccanismi di questo tipo, sapendo perfettamente che il capitale non si ferma ma che mangiare fa venire fame, lo sbocco della guerra era uno sbocco che noi avevamo previsto.
0: Quel giorno scesero in piazza contemporaneamente milioni di persone in più di 600 città in tutto il mondo. Le proteste seguirono letteralmente il fuso orario, partendo dall'Australia e dalla Nuova Zelanda, attraversando l'Asia, l'Europa e l'Africa, fino ad arrivare alle Americhe. La manifestazione principale e più numerosa a livello mondiale si tenne proprio in Italia, a Roma, dove sfilarono circa 3 milioni di persone. Un editoriale del New York Times, in seguito alle manifestazioni del 2003, definì il movimento No Global come la seconda potenza globale.
2: Un editorialista del New York Times definì appunto le mobilitazioni globali contro la guerra in Iraq del 2003 come la seconda potenza mondiale, dopo evidentemente quella militare degli Stati Uniti. È interessante questo giudizio perché fa vedere la divaricazione che poi c'è stata nel mondo fra una strada che è quella che anche le democrazie occidentali hanno preso, cioè l'idea di una progressiva militarizzazione con la strategia della guerra minacciata o praticata, a secondo dei casi, come faro dell'azione politica, quindi addirittura un ritorno a dinamiche ottocentesche, come si vede oggi in maniera ancora più clamorosa, più netta con l'amministrazione Trump, che è sicuramente un'accelerazione ma in continuità con questo tipo di percorso. Dall'altro lato i movimenti proponevano un'idea diversa, no? di globalizzazione, di relazioni tra stati e fra parti di mondo, una relazione basata soprattutto sulla cooperazione, sullo scambio, sulla possibilità di una collaborazione permanente. Quel movimento diceva che le guerre erano il destino di quel tipo di capitalismo neoliberista, che è un capitalismo di predazione, di accaparramento, che fatalmente si trova a scontrarsi con altri quando c'è l'urgenza di accaparrarsi risorse scarse, oltre a tutte le dinamiche geopolitiche innescate dai meccanismi economici della crescita infinita che fatalmente portano allo scontro e quindi alla guerra. Oggi mi sembra che si aggiunga un ulteriore elemento che porta alle guerre, una crisi sostanzialmente del sistema economico globale, e porta ad avere anche meno risorse da redistribuire ai ceti medi e a chi in qualche modo si è avvantaggiato nei decenni scorsi dei processi di globalizzazione economica. E questa crisi, in assenza di strumenti diversi, viene affrontata con la violenza, con la guerra. Quindi noi siamo calati in un clima di guerra latente, di guerra effettiva, a seconda delle parti del mondo sulle quali ci concentriamo, che ha a che fare con queste dinamiche di lungo periodo.
0: Anche alla guerra il movimento No Global proponeva un'alternativa, incarnata dalla diplomazia dal basso.
2: La diplomazia dal basso ha una grande storia, in realtà. Può apparire ingenua a chi è abituato a pensare che ci sia un unico modo di vivere le relazioni fra stati, di vivere la dimensione politica internazionale. La diplomazia dal basso è una visione, ma anche una pratica, che ha a che fare con la partecipazione democratica, sostanzialmente. È una novità, forse, rispetto all'ancien regime, quando erano i sovrani che decidevano tutto e quindi i loro diplomatici. Con l'avvento delle democrazie le società sono più complesse e le forme di collaborazione, contatto, di interazione necessariamente si allargano, si espandono, e quindi la diplomazia dal basso è una possibile strategia che serve a prevenire i conflitti, che poi questo dovrebbe essere il fine reale di una diplomazia in un'epoca di democrazia e di una visione come quella che si è affermata dopo le due guerre mondiali, che ha capito di dover costruire dei sistemi di relazioni volti a prevenire le guerre, perché i nazionalismi che precedentemente caratterizzavano le relazioni fra stati avevano portato a quelle due carneficine. La diplomazia dal basso ha anche a che fare con una visione della difesa, della non violenza, che può essere praticata anche nelle relazioni internazionali, quindi ha a che fare con collaborazioni attraverso gli strumenti della società civile, anche con strumenti creativi. Penso per esempio alla proposta che è stata di Alex Langer, in particolare uno che la diplomazia dal basso l'ha sperimentata in Bosnia. Le uniche vie di soluzioni creative che sono state scartate, ma che in realtà avrebbero dato dei risultati ben migliori di quelli che abbiamo avuto con i cessate il fuoco e la diplomazia tradizionale. Alex Langer, che l'aveva praticata cercando di rimettere in contatto i vari gruppi etnico-culturali in Bosnia, aveva proposto i corpi civili di pace, no? Una istituzione in qualche modo specializzata, formata a intervenire nelle situazioni di conflitto e di crisi per trovare delle soluzioni che non passino attraverso lo strumento della violenza. Io credo che sia in realtà una proposta di grandissima attualità. Oggi tutto il sistema delle relazioni internazionali sta crollando, stiamo ritornando alle leggi ottocentesche della superiorità del più forte, che si prende quello che è in grado di prendersi con la violenza. Lo vediamo con Israele, lo vediamo con gli Stati Uniti, che pure sostengono di essere delle democrazie.

0: Anche nel pacifismo si verificò una grande convergenza che ha poi fatto scuola anche nel presente. A partecipare a quelle mobilitazioni a quei tempi c'era anche un prete di strada, Don Vitaliano della Sala. La sua voce l'abbiamo già sentita nel secondo episodio.
1: In quel momento veramente ci fu un sollevamento generale. Ricordo le bandiere della pace che milioni di balconi in tutta Italia, le manifestazioni partecipate. Sembrano altri tempi, probabilmente non è così. Purtroppo poi sono cose che si ripetono. Oggi per la Palestina, no? Siamo scesi in piazza in tanti. C'è sempre un confronto, un confrontarsi tra chi chiede un mondo più giusto e chi invece, non dico chiede un mondo ingiusto, ma nella realtà poi lo costruisce così. A volte alcuni lo fanno con calcolo, altri purtroppo si accudano, forse senza capire nemmeno che diventano complici di un mondo.

Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.

0: Ricordati che devi morire.
1: Come?
0: Ricordati che devi morire.
1: Va bene.
0: Ricordati che devi morire.
1: Sì, no, mo me la segno proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupate.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma vuole

Vi saluto. La vostra radio significa, so che significa Ciroma, significa insomma chiasso, bordello, così. Allora portate il vostro chiasso ovunque, quanto più è possibile, e se vi serve la musica degli Alma Megretta, usatela per questa cosa.

e vi giro un dubbio che mi tormenta da un po' e che mi è venuto mentre raccoglievo le olive. Nella follia moderna della divisione del lavoro, dopo aver eliminato la fatica fisica attraverso l'uso di macchinari che vanno a combustibili fossi, poi tanti si ostinano a faticare in palestra, sperperando così un'altra marea di preziosi combustibili fossili per tenere in forma il proprio corpo. Oh, non mi sembra che possa esserci un'altra più logica soluzione?

Buonasera a tutti, sono il canaro della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

Avvampando gli angeli caddero. Profondo il tuono riempì le loro rive, bruciando con i roghi dell'orco.

cittadini. Non dimenticate, lista Pepone, lista Baffone. Chi vota Colomba si scava la tomba. Fine.

Poi vi ragguaglio sul fatto che generalmente il sasso ha la meglio sulla forbice. E infine vi informa che la bellezza delle immagini sta dietro le cose, mentre quella delle idee le sta davanti.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 39 minuti.
1: Credo che però si possa parlare di un indebolimento delle religioni e delle ideologie, ed è secondo me questo indebolimento che noi interessa per vedere se, come io penso che stia avvenendo, non sia concepibile una trasformazione del mondo che non preveda prima di immaginarlo nella sua trasformazione o tanto peggio di calcolarlo. In fondo, se ci pensate bene, ci sono delle cose che hanno fatto irruzione nella nostra vita, almeno diciamo nell'ultimo secolo,

e che non vengono né dalle religioni né dalle utopie, ma hanno profondamente trasformato la nostra vita quotidiana. Penso a cose banali come l'elettricità, oppure internet, oppure la pillola per quanto riguarda la nostra vita sessuale. Tutto questo non ha certo un'origine né nelle ideologie né nelle religioni. Quindi c'è anche da pensare che in realtà questa emersione dell'individuo sociale, per usare questa espressione, avverrà in forme inedite e spesso per noi imprevedibili.

Tu imprenditore sei bravo a rimanere qui, paghi il pizzo ai cravattari che si appoggiano ai clan, che votano i consiglieri regionali, che ridacchiano alle tue spalle scorreggiando soldi che non arriveranno mai. E poi ci dicono che siamo da terzo mondo.

stronze di un mensile musicale. Tanto grazie per le pacche sulle spalle, ma finito sul cemento scopro che erano violenti spinte, elementari compromessi per allinearmi. Non lo sarei.

0: Non vuoi lavorare? Hai la puzza sotto il naso? Non hai nessun talento? Partecipa alle selezioni ufficiali per Master VIP, il primo talent show che mette in palio un posto fisso nel mondo dello spettacolo. Solo così potrai scoprire se sei un Master VIP oppure se...
1: sei un poveraccio!

0: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 30 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 23%.
1: Anche voi, nella funzione quotidiana che svolgete, che è una funzione importante perché siete come radio, siete portatori di un'altra idea della lettura dei processi. Ecco, anche voi, tramite la radio, vi ringrazio anche per l'opportunità che mi offrite, potete concorrere, sicuramente siete un soggetto che in questa regione ha rappresentato e prova a rappresentare un'altra idea di Calabria.

0: La sera prima del fatale giorno, Fantozzi e Filini fecero un miserabile, disperato tentativo.
1: Pronto, ragioniere?
2: No, mi vorrei ritirare.
1: Allora vuole fare la coppa?
2: No, la coppa no.
1: Oh, d'altra parte, guardi, è facilissimo. Io gli ho preparato anche il testo. Non c'è che da leggere. Adesso io le faccio una prova di come dovrà fare lei dopo. Stia attento. Pronto? Il visconte Cobram? Camuffi la voce, però,
2: benissimo, d'accordo.
1: Qui parla l'illustre clinico Bergman Valadier.
2: Che sarei?
1: Sì. Ho visitato i suoi dipendenti, signor Visconte, ragionieri Filini e Fantozzi, e ho riscontrato in entrambi la sindrome di Meunier. E pertanto sconsiglio, anzi proibisco, che partecipino alla sua bella iniziativa sportiva, altrimenti io declino ogni responsabilità. Grazie, buonasera. Facilissimo.
2: Sì, però lei non ha fatto il numero senza numero.
1: Senta, vuol partecipare alla coppa?
2: No, la coppa no.
1: Oh, e allora forza. Dunque camuffiamo la voce. Molletta. Patata. Apra la bocca. Oh, imbuto. Lo regga. Asciugamano che copre. Oh, e ora... Tengiamo. Respira. Oh, questa è la conca di rame, questo è il testo, vado, Non capisco.
2: Faccio l'accento svedese.
1: Lo sa fare? Lo faccio, va bene. Oh, faccio il numero. Ecco. 3, 4, 7, 8, 1. Nella conca! Svedese!
3: Muovi!
4: Fantozzi, è lei?
1: Contento? Vede? Mi ha rovinato tutto. Accento svedese. Non capisco.
2: Mi viene da vomitare. Ah.

0: Cosenza è sempre dentro me, anche se io sono qui e cerco di rappresentarla sempre al meglio, quindi il più grande saluto che faccio è innanzitutto a voi che siete lì in regia a Radio Ciroma.
1: Grazie.
0: E poi a tutti gli amici che sono a Cosenza, alle persone che comunque si fanno sentire, insomma. Un abbraccione a tutti, ragazzi, e vi ringrazio, siete grandi.

0: Diventa esattamente come il tuo vicino di casa, assumendo le pillole gialle dell'Istituto di Obbedienza Animale.
1: Esprimi con orgoglio il tuo desiderio di conformismo. Le pillole gialle, in pratiche confezioni da 7.000, sono adatte anche a bambini e animali e non hanno bisogno di prescrizione medica.
0: Istituto di Obbedienza Animale, costruttori di uomini nuovi.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Buonasera, mi dica!
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che? Eh? E invece.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 39 minuti.
1: La seduta è aperta.
2: Eccellenza, ecco il rapporto del Ministero del Tesoro. Spero sia chiaro.
1: Chiaro? Anche un bambino di 4 anni potrebbe capirlo. Va a trovarmi un bambino di 4 anni perché io non ci capisco niente.

0: Radio Ciroma, il punto di vista più fazioso della città.
1: Stanchi o no, dormo o no, non si svegliano.

bar e fanno ridere e fanno male e fanno male, fanno piangere.

0: Yes, Hollywood.
1: I do, do, do, do.
0: Lisa Marvies.
1: Come?
0: Ah, Boderick e Malombrando non vengono più.
1: Perché?
0: Ah, Boderick se n'è andato con Darja nella giungla.
1: E Malombrando?
0: Because? Ah, because sei Grasset 240 kg non andrà più da Jumbo Jet?
1: La vera, ma non è carino questo, madame, glielo dica a Mr. Brando.
0: Aveva firmato un contratto?
1: Signor Salci è molto arrabbiato, sa?
0: Poi lui, con signor Salci in Italia, non lavora più.
1: Come ha detto Brando?
0: Ah, ringrazia.
1: Va bene.
0: Va bene, ok, ok.
1: E travolta?
0: Ah, non si sa se viene.
1: E cosa ne va a dire non si sa? Mi scusi tanto, signorina.
0: No, io grido perché... No.
1: Viene o non viene?
0: Vabbè, vengono, vengono, me ne frega niente. Anzi, io manco lo volevo nel film mio.
1: Sì, sì, glielo dica, va bene a questo signor Travolta, che a me manco mi piace,
0: sì.
1: Perché deve essere pure uno malaticcio e mezzo pazzo, che ogni sabato sera si imbrieca e poi gli viene la febbre.
0: Lasci perdere, non fa niente.
1: Anzi, sai che cosa ci diciamo noi, italiani, a questi divi che non vogliono venire qua?
0: Sì.
1: Go to die kill! Andate a morire a Marseille!

0: te.
1: C'era un giardino dai mille colori. Lo scellerato ne ha fatto un deserto, facendo essiccar le foglie e i fiori, lasciando la terra nello sconcerto. Questi 20 anni ha raccolto sospiri e lacrime amare di solitudine. Adesso non ha più suoni e respiri e lascia una vita nell'inquietudine. Non ci sarà ombra a lenire pensieri, nidi di uccelli a vegliare la quiete. Non avverrà scambio di desideri, né soffi di vento a calmare la sete, di spiar la vita tra oscuri sentieri che da sotterra indicano mete.

0: A pischella 2 tosse e te rifiuti.
1: Con lei senti giusto perché ti piate una cifra. Ma allora falla contenta, no?
0: A rigaregli un bel tatuaggio.
1: Un bel tatuaggio su una spalla o su una chiappa, a pischella tua sarà invidiata da tutti.
0: Vieta a fare un tatuaggio.
1: Perché sì, è vero che un diamante è per sempre.
0: Ma raburinato.
1: Un tatuaggio è per tutta la vita.

0: Dai, dai,
1: io stavo solo a vedere.
0: Silenzio!
2: Che succede qua, Marcello?
3: Tutto fatto. Tutto a posto, signor commissario. Per fortuna sono arrivato in tempo. Con mio figlio, signor commissario. Joe Grazzard, Riss, a mano al mare. E falsa genialità. Eccoli, sti galantomeri.
2: Bravi, bravi, bravi. Signor Marchese, e che ci fa lei in mezzo a tutta questa canaglia?
4: Che ci faccio?
1: È proprio
4: lì. Hai visto? Mo so cazzi tui. Me ci ha messo sto coglione qua.
2: Ma davvero? Ma che, te sei ubriacato? Te metti a restare al Marchese del Grillo?

0: Ma sto in mezzo a tutti questi ladroni.
1: E tu non sai distinguere un nobile da un plebeo? Per questo ti farei 2 mesi di galera, così ti impari.
2: E che impara? È uno scemo, non lo vedi? Gli avevo pure detto, chiedo.
1: Ah, te l'aveva detto. Allora 4 mesi. Lo perdoni, eccellenza. No. Tutti quanti gli altri in galera.
2: No, meno quello. Quello è il servitore mio, mi viene sempre appresso.
1: Naturalmente.
2: Andiamo, Riccio. Mamma, Riccio, vai a vedere come vanno i lavori dei banchi vecchi. Io faccio una scappata dagli Orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh? Ah. Mi dispiace. Ma io so io. E voi non siete un cazzo.
3: C'è pure per voi, pazienza.

noi ci ricordiamo di una sinistra che non era una sinistra giustizialista, che non era una sinistra per lo stato di polizia, non era una sinistra per i processi, no, ma adesso è diventato tutto, tutto quello che una volta si pensava che la sinistra non fosse, che fosse l'appannaggio della destra. È più moderata la destra che questo Partito Democratico e i suoi alleati, insomma, per dirla. E poi si dice che è una questione di legalità, va da sé, ma rimaniamo molto fortemente dubbiosi.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
1: Nonna do zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
6: È una pavata, una pavata, sì.
7: Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

0: Per quale motivo il governo terrorizza le persone con le notizie di reati informatici? E anche con le previsioni meteo?
1: Io sono una macchina e posso fornire soltanto risposte programmate. La risposta a questa domanda non è disponibile.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi ne? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma poi che fine hanno fatto? Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: clandestini, siamo tutti clandestini, siamo tutti clandestini, vogliamo un mondo senza confini, siamo tutti clandestini.
1: La prima manifestazione nelle giornate di contestazione al G8 di Genova, quella del 19 luglio, è la manifestazione dei migranti. La globalizzazione che veniva portata avanti prevedeva la libera circolazione delle merci e non quella delle persone. Era l'epoca in cui venivano criminalizzati i migranti con la retorica della clandestinità, a cui Manu Chao dedicò un intero album di critica. In quel periodo cominciava l'esternalizzazione delle frontiere, venivano approvate leggi repressive e introdotta la detenzione amministrativa, che in Italia assumerà vari nomi: CPT, CIE e ora CPR. Perché tutto questo accanimento nei confronti dei migranti? Luca Casarini, leader delle Tutte Bianche.
2: Il mercato del lavoro è sempre stato caratterizzato da questo tentativo di avere braccia e non esseri umani, no? Il lavoro in movimento è una delle caratteristiche fondamentali della fabbrica globale. Cioè, quindi, questo elemento delle migrazioni e delle persone che si muovono, oltre a essere un elemento che riguarda proprio la storia dell'umanità, è generata innanzitutto da una differenza di potenziale. La differenza di potenziale qual è? Che c'è un mondo diseguale, ma diseguale in una maniera eclatante. Cioè, noi abbiamo in quel periodo il 20% della popolazione mondiale che consuma e utilizza l'80% delle risorse, per esempio. Questa cosa qua cosa produce? Il movimento. Ma rispetto a questo movimento, che poi è richiesto ed è fondamentale, questa cosa non è un semplice razzismo culturale, che ovviamente c'è, ma riguarda anche che l'esigenza di costruire sempre di più figure del lavoro che siano dominabili, che abbiano un deficit di diritti. In questa grande fabbrica globale, questo tipo di operaio mobile, eccetera, deve essere dominato innanzitutto da una diseguaglianza che si misura su una diminuzione di diritti, cioè deve essere più braccia che uomo. Ora, noi vedevamo, ma come? C'è il mondo globalizzato, è proprio caratterizzato da questo fatto di una circolazione forsennata di merci. Questo tipo di situazione delinea anche l'approccio nei confronti delle persone in movimento, cioè un approccio violento che usa la retorica dei confini in realtà per governare in maniera violenta questa nuova soggettività del lavoro, della globalizzazione. Il vero tema è sempre quello del dominio sull'uomo, e in questo si caratterizzano le politiche violente nei confronti di persone in movimento, che chiamiamo migranti, che chiamiamo rifugiati. Poi ci aggiungo tutto il tema della guerra, delle catastrofi climatiche che spingono le persone a muoversi. Il grande tema è come controllare gli esseri umani, come avere il massimo dagli esseri umani senza concedere niente, neanche la dignità di esseri umani.
3: Siamo entrati qui all'interno della caserma Chiavini, e un'azione di sensibilizzazione contro l'apertura del centro di detenzione per i migranti che il Comune di Bologna, la Prefettura e il Ministero degli Interni vogliono costruire a Bologna.
4: Ghiamatetta per essere progettata come un vero e proprio carcere. La struttura che verrà costruita prevede la suddivisione in stanzette per 6 persone circondate da un cortiletto coperto da una rete di 3,5 metri. Attorno alla struttura principale verrà costruita una cancellata continua alta 4,5 metri. Già questo dimostra che questa sarà una struttura simile o peggio di un carcere.
5: Questa mattina siamo entrati in questo centro di detenzione, questo moderno lager europeo per senza documenti. Noi ci battiamo per la chiusura dei centri detentivi per migranti. Sono un'aberrazione umana, perché prevedono un mondo dove le persone possono essere rinchiuse solo e solamente perché provengono da zone più povere del mondo.
1: Dopo Genova, il movimento dei movimenti, con una forte componente di Tutte Bianche, fu protagonista di un episodio a Bologna che riguardava proprio il tema dei migranti. In città stava per aprire il CPT, il centro di permanenza temporanea, struttura di detenzione amministrativa dove sarebbero dovuti essere reclusi i cittadini stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno. Quel tipo di strutture era stato introdotto in Italia nel 1998 dalla legge turco-napolitano del governo Prodi. A Bologna, il centro, allestito nell'ex caserma Chiarini di Via Mattei, fu autorizzato in sordina dal sindaco Walter Vitali poche ore prima che scadesse il suo mandato. Il 25 gennaio 2002 gli attivisti fecero irruzione nel centro e lo smontarono pezzo per pezzo, rivendicando pubblicamente il rifiuto alla nascita di nuovi lager in Europa.

0: La guerra ai migranti della globalizzazione neoliberista si accompagnava alla guerra all'ambiente, considerato solamente un pozzo da cui estrarre materie prime necessarie ai profitti. Una critica a questo modello di sviluppo insostenibile veniva avanzata dal movimento No Global, come spiega il giornalista Lorenzo Guadagnucci.
1: Quel movimento, se ha avuto un merito, e lo ha avuto, è stato quello di proporsi come un'alternativa a un sistema che diceva di non avere alternative, no? La famosa frase, slogan, motto di Margaret Thatcher, there is no alternative, non ci sono alternative. L'alternativa che proponeva quel movimento aveva precisamente a che fare con un assioma, una valutazione di fondo, cioè che il sistema tradizionale, il capitalismo neoliberista, non aveva futuro, perché teorizza e pratica l'idea di una crescita infinita delle produzioni, quindi delle estrazioni di materie prime e delle merci, in un mondo finito che ha risorse scarse e che non possono essere riprodotte all'infinito, oltre a dover sopportare tutte le emissioni, l'inquinamento che le produzioni industriali comportano. Quel movimento si poneva su un altro ambito, abbandonava questa idea della crescita infinita e di tutto quello che porta con sé, e automaticamente era un pensiero che si metteva in sintonia con l'idea, se vogliamo, di un altro teorico del passato, degli anni 70, l'idea che la Terra sia l'ipotesi Gaia, no? La Terra come un organismo vivente che ha bisogno di cura e che deve poter rispettare le proprie dinamiche di evoluzione e di riproduzione. Quel movimento stava ragionando per mettere in pratica una organizzazione sociale, economica, che facesse riferimento a questa ipotesi, cioè la necessità di salvaguardare la Terra come ecosistema per la vita degli esseri viventi, quindi con una contrapposizione direi radicale rispetto anche alle tradizioni filosofiche del pensiero occidentale, penso all'antropocentrismo, no? L'idea che l'uomo sia il dominatore, il signore della Terra. Ecco, questo paradigma il movimento lo metteva in discussione in un lavoro di ricerca, non c'era una soluzione, una ricetta pronta, ma un percorso di ricerca che aveva delle radici molto solide, tante esperienze anche molto concrete che già coinvolgevano milioni di persone. Credo che quel movimento in qualche modo abbia ancora la sua ragione d'essere proprio per questa ragione, perché quel paradigma del capitalismo è un paradigma fallito. Noi oggi stiamo vivendo questo fallimento, ci viene detto che non ci sono alternative e stiamo seguendo questo percorso di distruzione progressiva. Per queste ragioni quel movimento credo che abbia gettato dei semi che non sono dispersi.
0: L'elaborazione collettiva sul tema ambientale portò anche a visioni profetiche, come quella sulla crisi climatica. A Genova fu celebre il discorso del sociologo filippino Waldenbello su quello che avremmo sperimentato più avanti.
1: Waldenbello aveva questa particolarità di essere un attivista, ma anche un teorico, un pensatore, anche un politico, è stato anche in Parlamento nelle Filippine. All'epoca era un attivista, soprattutto con una grandissima esperienza, e soprattutto veniva da una parte di mondo che stava sperimentando già i cambiamenti climatici. Ricordo anche al primo forum sociale mondiale, lì è la prima volta che ho sentito parlare da Waldenbello e da altre organizzazioni, forse c'era anche qualcuno del Bangladesh, che in qualche modo individuavano nel prossimo futuro il fenomeno dei profughi climatici, no? Perché l'innalzamento delle acque in Bangladesh, ma anche nelle Filippine, era già una realtà sperimentata, gli eventi estremi, così come poi abbiamo imparato a chiamarli dovuto ai cambiamenti climatici, erano già stati sperimentati in quella parte di mondo, ed è uno dei tanti aspetti nei quali quel movimento, i suoi attivisti, il solo fatto di essere un movimento globale, no? Che intersecava voci di parti di mondo diverse, con esperienze diverse, che però condividevano una stessa analisi del momento, pur nella diversità delle esperienze compiute. Quello che succedeva nel sud-est asiatico ovviamente era diverso da quello che capitava in Europa, però oggi in Europa gli eventi estremi sono diventati una realtà anche per noi. I profughi climatici, si parla anche oggi in Europa, soprattutto provenienti dall'Africa, ma credo che anche varie zone d'Europa rischiano di diventare presto delle aree di fuga, vista la desertificazione e l'innalzamento delle temperature. Quel movimento è stato profetico, purtroppo è stato un po' come una Cassandra che è stato ascoltato, e tuttavia sono delle voci, delle analisi, delle prospettive che anche a rileggerle oggi non hanno perso la loro forza e la loro attualità. Certe volte mi viene da pensare che alcune di quelle analisi, di quelle visioni siano più attuali oggi di allora, ed è quasi paradossale.

0: Dopo la guerra al movimento nelle strade di Genova, meno di due mesi dopo il G8, nel mondo si registra un nuovo evento epocale che cambierà molte cose. Si tratta dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre, a cui seguirà una lunga stagione di quella che venne definita la War on Terror. Vittorio Agnoletto, ex portavoce del Genoa Social Forum.
1: Ci fu l'11 settembre e questo non possiamo dimenticarlo, perché questo ha cambiato totalmente la narrazione di allora e l'immagine che a livello di masse mediatico c'era. Fino al 10 settembre la storia dell'umanità in quel momento era rappresentata tra il potere liberista, multinazionali, fondi finanziari e via dicendo, e il movimento altermondialista che si diffondeva e si rafforzava in tutto il mondo. Questo era il conflitto e ognuno doveva pronunciarsi e spiegare con chi stava. Dall'11 settembre in poi la narrazione si modifica completamente e il punto centrale diventa la guerra tra l'Occidente e il terrorismo islamico. Questa è la nuova narrazione.

0: narrazione. E tutti sono messi di fronte al fatto di scegliere da che parte stai. In guerra non hai diritto di parole e se non ti schieri con una parte sei accusato di essere disertore. Quindi questo meccanismo cambiò moltissimo, ridusse fortemente gli spazi a disposizione del movimento a livello globale.
1: Nonostante la batosta di Genova, è proprio contro la guerra che il movimento mostra tutta la sua potenza, con la manifestazione del 15 febbraio del 2003, nata come risposta coordinata all'imminente invasione dell'Iraq da parte della coalizione guidata dagli Stati Uniti di George W. Bush. Quella giornata assunse un carattere autenticamente globale per diverse ragioni.
0: Quello fu il momento più alto raggiunto dai movimenti e fu la dimostrazione che eravamo veramente un movimento globale. Direi che in quasi tutti i paesi il 15 febbraio ci furono manifestazioni che cominciarono, seguirono il giro del sole. L'obiettivo era quello di impedire la guerra. Questo faceva parte anche di una riflessione più ampia e più profonda che avevamo fatto. Noi avevamo detto: se va avanti questo modello economico, il futuro ci riserverà un dominio della finanza sull'economia reale e questo porterà soprattutto nei paesi occidentali a una grande crisi economica e sociale, ed è quella che poi si realizza. E l'altra cosa che prevedevamo: se va avanti questo modello di sviluppo, il destino sarà quello per forza di arrivare a una successione di conflitti, perché era un'economia da un lato indirizzata già allora fortemente sulla produzione delle armi e una economia costruita sull'accentramento sempre più forte del potere. La piramide della distribuzione di ricchezza allargava sempre di più la propria base. Quando scattano meccanismi di questo tipo, sapendo perfettamente che il capitale non si ferma ma che mangiare fa venire fame, lo sbocco della guerra era uno sbocco che noi avevamo previsto.
1: Quel giorno scesero in piazza contemporaneamente milioni di persone in più di 600 città in tutto il mondo. Le proteste seguirono letteralmente il fuso orario, partendo dall'Australia e dalla Nuova Zelanda, attraversando l'Asia, l'Europa e l'Africa, fino ad arrivare alle Americhe. La manifestazione principale e più numerosa a livello mondiale si tenne proprio in Italia, a Roma, dove sfilarono circa 3 milioni di persone. Un editoriale del New York Times, in seguito alle manifestazioni del 2003, definì il movimento No Global come la seconda potenza globale.
2: Un editorialista del New York Times definì appunto le mobilitazioni globali contro la guerra in Iraq del 2003 come la seconda potenza mondiale, dopo evidentemente quella militare degli Stati Uniti. È interessante questo giudizio perché fa vedere la divaricazione che poi c'è stata nel mondo fra una strada che è quella che anche le democrazie occidentali hanno preso, cioè l'idea di una progressiva militarizzazione con la strategia della guerra minacciata o praticata, a secondo dei casi, come faro dell'azione politica, quindi addirittura un ritorno a dinamiche ottocentesche, come si vede oggi in maniera ancora più clamorosa, più netta con l'amministrazione Trump, che è sicuramente un'accelerazione ma in continuità con questo tipo di percorso. Dall'altro lato i movimenti proponevano un'idea diversa, no? di globalizzazione, di relazioni tra stati e fra parti di mondo, una relazione basata soprattutto sulla cooperazione, sullo scambio, sulla possibilità di una collaborazione permanente. Quel movimento diceva che le guerre erano il destino di quel tipo di capitalismo neoliberista, che è un capitalismo di predazione, di accaparramento, che fatalmente si trova a scontrarsi con altri quando c'è la urgenza di accaparrarsi risorse scarse, oltre a tutte le dinamiche geopolitiche innescate dai meccanismi economici della crescita infinita che fatalmente portano allo scontro e quindi alla guerra. Oggi mi sembra che si aggiunga un ulteriore elemento che porta alle guerre, una crisi sostanzialmente del sistema economico globale e porta ad avere anche meno risorse da redistribuire ai ceti medi e a chi in qualche modo si è avvantaggiato nei decenni scorsi dei processi di globalizzazione economica, e questa crisi in assenza di strumenti diversi viene affrontata con la violenza, con la guerra. Quindi siamo calati in un clima di guerra latente, di guerra effettiva a seconda delle parti del mondo sulle quali ci concentriamo, che ha a che fare con queste dinamiche di lungo periodo.
1: Anche alla guerra il movimento No Global proponeva un'alternativa, incarnata dalla diplomazia dal basso.
2: La diplomazia dal basso ha una grande storia in realtà, può apparire ingenua chi è abituato a pensare che ci sia un unico modo di vivere le relazioni fra stati, di vivere la dimensione politica internazionale. La diplomazia dal basso è una visione, ma anche una pratica che ha a che fare con

la partecipazione democratica sostanzialmente. È una novità forse rispetto all'ancien regime, quando erano i sovrani che decidevano tutto e quindi i loro diplomatici. Con l'avvento delle democrazie le società sono più complesse e le forme di collaborazione, contatto, di interazione necessariamente si allargano, si espandono e quindi la diplomazia dal basso è una possibile strategia che serve a prevenire i conflitti, che poi questo dovrebbe essere il fine reale di una diplomazia in un'epoca di democrazia e di una visione come quella che si è affermata dopo le due guerre mondiali, che ha capito di dover costruire dei sistemi di relazioni volti a prevenire le guerre, perché i nazionalismi che precedentemente caratterizzavano le relazioni tra Stati avevano portato a quelle due carneficine. La diplomazia dal basso ha anche a che fare con una visione della difesa, della non violenza, che può essere praticata anche nelle relazioni internazionali, quindi ha a che fare con collaborazioni attraverso gli strumenti della società civile, anche con strumenti creativi. Penso per esempio alla proposta che è stata di Alex Langer, in particolare uno che la diplomazia dal basso l'ha sperimentata in Bosnia. Le uniche vie di soluzioni creative che sono state scartate, ma che in realtà avrebbero dato dei risultati ben migliori di quelli che abbiamo avuto con i cessate il fuoco e la diplomazia tradizionale, Alex Langer che l'aveva praticata cercando di rimettere in contatto i vari gruppi etnico-culturali in Bosnia, aveva proposto i corpi civili di pace, no? Una istituzione in qualche modo specializzata, formata a intervenire nelle situazioni di conflitto e di crisi per trovare delle soluzioni che non passino attraverso lo strumento della violenza. Io credo che sia in realtà una proposta di grandissima attualità. Oggi tutto il sistema delle relazioni internazionali sta crollando, stiamo ritornando alle leggi ottocentesche della superiorità del più forte, che si prende quello che è in grado di prendersi con la violenza. Lo vediamo con Israele, lo vediamo con gli Stati Uniti, che pure sostengono di essere delle democrazie. Quindi io vedo in realtà una grande attualità di questa prospettiva proprio nel tracollo degli strumenti più tradizionali.

0: Anche nel pacifismo si verificò una grande convergenza che ha poi fatto scuola anche nel presente. A partecipare a quelle mobilitazioni a quei tempi c'era anche un prete di strada, Don Vitaliano Della Sala. La sua voce l'abbiamo già sentita nel secondo episodio.
1: In quel momento veramente ci fu un sollevamento generale, ricordo le bandiere della pace, che milioni di balconi in tutta Italia, le manifestazioni partecipate, sembrano altri tempi, probabilmente non è così, purtroppo sono cose che si ripetono oggi per la Palestina, no? Siamo scesi in piazza in tanti, c'è sempre un confronto, un confrontarsi tra chi chiede un mondo più giusto e chi invece, non dico chiede un mondo ingiusto, ma nella realtà poi lo costruisce così. A volte alcuni lo fanno con calcolo, altri purtroppo si accudano, forse senza capire nemmeno che diventano complici di un mondo.

Avevamo ragione noi, il Movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.

L'uomo discende dalle scimmie o dai maiali. Il tuo occhio è porcino e la mia attività operaia è di scimmia esatta. La guerra per l'internazionalismo e il comunismo è lunga e terrificante, come è lunga e terrificante la vita operaia. E un giorno diranno: discendiamo da scimmie operaie esatte, che per secoli, nonostante l'abbrutimento operaio, condussero una serie di lotte e congiure, scaraventando nel fango le bandiere e riprendendole dal fango, entrando in una serie di lotte sconsiderate e perfettamente considerate. Uno scheletro operaio comparirà nel Museo delle Civiltà Industriali, un altro andrà a finire nell'orrore del Museo Antropologico.

Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International. Molla l'os. Cinghialone.

0: How live! Thank you! Bye!
1: Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: Radio C Roma, la radio dei grandi successi.
1: Benissimo amici, abbiamo qui il solo, l'unico, l'intramontabile, il mitico Stanis La Rochelle. Stanis, allora che ci dici di questa serie, come andrà?
2: Ma un grandissimo saluto a tutti gli amici della radio, ragazzi.
1: Grande Stanis, positivo?
2: Positivo.
1: Ma positivo, positivo, positivo, positivo.
2: Ma positivo da morire.
1: Grande Stanis, allora che ci dici, come andrà questa serie secondo te, come andrà?
2: Andrà una bomba.
1: Bene, basta.
3: Ok, grazie.
4: Grazie.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta. Un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Ci sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello, eh.
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: Ah, lui gli piace.

0: 885.
1: Puoi rispondere?
2: Complimenti, Antonietta.
3: Ora ascoltiamo un breve dialogo.
4: 这是我的名片。

0: scegliete voi, scegliete voi, però le cose chiare devono essere esposte in maniera chiara e trasparente, quello che non avviene purtroppo.
1: Bisogna che si faccia informazione così come state facendo voi.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stavamo a dì.
2: Io manco te sento, non so che me stai a dì.
1: Ah, è vero.
0: Dai.
3: Non ho fatto nulla. Radio Ciro 105.

0: poi sei venuta tu e t'è bastata un'occhiata per vedere dietro quel ruggito, dietro quella corporatura, semplicemente un fanciullo. L'hai preso, hai tolto via il cuore e così ti ci sei messa a giocare come una bambina con la palla. E tutte, signore e fanciulle, sono rimaste impalate come davanti a un miracolo. Amare uno così, ma quello ti si avventa addosso. Sarà una domatrice, una che viene da un serraglio. Ma io esultavo, niente più giogo. Impazzito dalla gioia, galoppavo, saltavo come un indiano a nozze. Tanto allegro mi sentivo, tanto leggero.
1: Ma io volevo soltanto una cosa, c'è tu. Io non ero in Germania, mi c'è un buccio di cui ti sento. Va bene, ho detto buono. Allora io c'è tu, in parte del Germania, quello c'è tu. È rimasto un prendere, c'è cose, alla radio qui cassette, vieni, affetto. Allora io riprendo una cosa, a riprendere la giornata, a riuscire tutte quante cose, c'è tutte cose, tutte quante, e bordo, affetto pure questo. Allora io riprendo la macchina, c'è tutte quante cose, e c'è tutte quante cose, quando ci vuole tutte quante cose, no? Allora io riprendo le cose, tutte quante quante lancia di pacca, pacchetto di un supermercato, per niente, per dire che c'è tutte quante cose, tutte quante cose. A riprendere la giornata, io riprendo l'orbieto, e riprendo le cose, io riprendo, usa di l'andagliolo, eccetera, vabbè, un parapresso, io riprendo che ti dice che stavo, io non lo parla lì. A poco siamo io, che invece altri bugia per favore, io non dicevo, non parla disgraziato, non volevo dire niente, no? Allora, se potete, no, io sono fortunato, allora, siccome non me ne potete fare niente, sapete che vi dico, che andate a spiare tutte quante nel culo, va bene? Arrivederci.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 38 minuti.
1: C'è un uomo che ha trasformato la

l'accumulazione dell'essere costruisce comune. Il comune non è una finalità necessaria, il comune è bensì un aumento dell'essere, perché l'uomo desidera essere molteplicità.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
1: Nado Zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
6: È una pavata, credami, una pavata, sì.
7: Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

0: con la tombola, sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito.
1: E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fija che du paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
2: Sì.
1: S'apri il dibattito.
3: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 21 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 50%.
4: Get, get gaggy,

0: sebep bilirim.
1: Hmm.

0: 엄마.
1: 엄마.
2: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
3: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno. Dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
2: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: non ucciderci. Ti prego, non ucciderci. Lo sai che ti amo, baby. Non ti volevo lasciare. Non è stata colpa mia.
1: Che bugiardo schifoso. Credi di riuscire a cavartela così, dopo avermi tradito?
0: Non ti ho tradito. Dico sul serio. Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il Tide. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa. C'è stato un terremoto, una tremenda inondazione. Le cavallette. Non è stata colpa mia. Lo giuro su

0: Il tecnocrate è un individuo con elevata istruzione tecnico-scientifica. Il tecnocrate indica come risolvere problemi economici e tecnici.
1: E sogna un mondo felice, basato sulla tecnologia, sull'intrattenimento e sulla sorveglianza di massa.
2: Istituto di obbedienza animale. Il dizionario del successo. Parte 14.

ruba i pensieri, ci mangia vivi, per sputarci in faccia le nostre ossessioni fatte carne. Schnaut, ma perché andiamo a frugare l'universo quando non sappiamo niente di noi stessi?

Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtude e conoscenza li miei compagni, che cio si aguti con questa orazion picciola al cammino, che appena poscia li avrai ritenuti e volta nostra poppa nel mattino dei remi, facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino tutte le stelle già dall'altro polo vede alla notte e il nostro tanto basso che non surgea fuor dal marinsuolo cinque volte racceso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna perché entrati eravamo nell'alto passo quando n'apparve una montagna bruna per la distanza e parvemi alta tanto quanta veduta non avea alcuna noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che dalla nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto tre volte il fe girar con tutte l'acque alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù come altrui piacque in fingere il mar fu sovra noi religioso.

Siamo spiacenti. Il suo credito è esaurito. Pertanto lei non è abilitato ad effettuare questa chiamata. Per ricaricare il suo cellulare con le ricariche Sword, contatti il 2416 oppure prema il tasto 8. Se vuole ricevere in omaggio la suoneria del brano Lastima del nuovo gruppo musicale indipendente di quest'anno, i Bedramatres, prema il tasto 2. Se vuole conoscere tutte, ma dico proprio tutte, le avventure sessuali di Gigi D'Alessio, prema il tasto 3. Se vuole rimanere sempre aggiornato su borsa, finanza, bollette, beauty case, pochette per il trucco, prema il tasto 4. Se vuole ottenere uno sconto del 30% sull'acquisto nei migliori supermercati del nostro maiale biologico, prema il tasto 5. Le ricordiamo che il costo della chiamata di 3,50 euro le verrà addebitato sulla prossima ricarica, oltre al costo del servizio Kudurune Amore del 25% trimestrale sul suo traffico telefonico. Per riascoltare il menu, prema il tasto 6.

Quello che le ho detto prima, professore, è tutta una balla. Me ne frego dell'ispirazione. E poi, come potrei dare un nome esatto a quello che voglio? O anche come potrei sapere che in realtà non voglio quello che sto cercando? E potrei aggiungere che io davvero non voglia quello che non voglio. Sono tutte cose impercettibili. Basta dargli un nome e il loro significato scompare. Si strugge come una medusa al sole. Le ha mai vista lei?

0: Buongiorno a tutti.
1: No, voglio però non avete fabbordello. In sta parte, insomma, non un attimo che sballavamo un po', però
2: prego,
1: abbiamo qui.
3: Va porco.
2: Prova.
4: Volevo dire che siamo in diretta.
1: Benvenuti sulle magiche frequenze di Radio Ciroma.
2: E Anna, come sa?
1: Abbiamo qui un

Fratelli, di che reggimento siete, fratelli? Parola tremannati nella notte, foglia appena nata nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli.

0: sera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola.

com'era bella un tempo quella cosa. Non mi ricordo chi, però era bella. Mi sforzo, ma rimane misteriosa, pure se penso solamente a quella. E la domanda è sempre più angosciosa. Ched era? La famiglia, mia sorella, un poveraccio, un abito da sposa, la gente, un fiore, che so, una stella, la guerra, no davvero, una canzone? O forse una poesia, la primavera, quando c'erano ancora le stagioni? Ma non si tratterà di un'illusione, mi venne da pensare proprio ieri sera. Era bella, me sa, perché non c'era.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 40 minuti.
1: You guys gotta do something. There's this guy, Nasty Nate, who's after...

0: Tranquillo, se no poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Ciroma, la voce degli afflitti.

Vigliensa di una domenica di metà settembre, sole, manifesto, Piazza Loreto, primo messaggio nella chat, che fate? Ti concentri sulla possibilità di salire all'Lorica a vedere il pianista sospeso come un caciocavallo silano sul lago Arvo, mentre scorri l'ennesimo editoriale su Salvini e un'analisi sul capitalismo. La vigliensa cresce. Diventa un atto di resistenza a qualsiasi momento ludico fuori dal raggio dei 300 metri da casa. Mentre Salvini stringe legami con Orban, si tesse una rete tra le ipotesi di una gita in campagna e le polpette svedesi dell'IKEA di Salerno. Ma anche questo tentativo risulta solo un palliativo per chiudere il giornale, guardarsi intorno e spostarsi al fresco condizionato dell'iperstante.

0: Chi cazzo sei?
1: Andiamo. Tutti voi sapete bene chi sono. Di il mio nome.
0: Cosa? Io non ne ho la più pallida idea. Non lo so chi sei.
1: Sì, invece. Sono il cuoco. Io sono l'uomo che ha ucciso Gus Fring.
0: Stronzate. L'ha fatto fuori il cartello.
1: Ne sei sicuro? Molto bene. E adesso, di il mio nome.
0: Sei Heisenberg.
1: Hai maledettamente ragione.

0: lave le tame. Ah, truccia baldazzi contro di te. Io ti odio. Ciao Mirko, questo è Pippo, Radio Cinema 105.7 in diretta. Mirko Chiave, i nostri scherzi. Ciao Mirko, come stai? Aspetta, sta malissimo il nostro rapper preferito. Un saluto
1: alla...
0: Lo so, perché io sono un caratterista e tu lo sai.

Questa è Radio Chirò. Radio Chirò, rumori nell'etere cittadino.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvisami, Faca.

0: Senti le voci?
1: Allora è giunto il momento. Telefonaci oggi stesso e prenota una visita direttamente a casa tua. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te. Dentro di te.

0: gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete mano, mano e piede, in ginocchio,
1: sulle ginocchia, sulla
0: alla spalla. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

0: mortadella è buonissima, c'è niente da fare, è proprio buona. Mortadella è comunista, salame socialista, prosciutto democristiano, la coppa liberale, le salsicce repubblicane, prosciutto cotto e fascista.
1: I radicali?
0: Cosa?
1: I radicali.
0: Cosa?
1: I radicali nel gioco del salame del...
0: Che cosa?
1: I radicali nel gioco di prima.
0: Ma che cosa?
1: I radicali nel gioco degli insaccati.
0: Ma che cosa?
1: Ma va, non si può dire mai niente con te.

0: Salve, dottore. Come mai qui?
1: C'è il cane grosso. Lei come sta?
0: Bene, bene. Anzi, mi scusi se ogni tanto ho saltato qualche appuntamento. Però martedì prossimo vorrei venire.
1: Va bene.
0: Alla solita ora? Presto.
1: La finocchiona.
2: Cosa?
1: I radicali, la finocchiona.

0: colonnello, ma tu sei mai stato giovane?
1: Sì, e anche incosciente come te. Fino al giorno in cui mi accadde un fatto che mi rese la vita estremamente preziosa.
0: Quale? Forse è una domanda indiscreta.
1: No. Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte.

0: crede a un padrone che vive sul vermine? Non sai che li fiocchi che fai te li cambia con tanti baiocchi? Che mentre tu sudi magnando la foglia, quel boia guadambia migliaia di scudi? Bisogna aprir l'occhi, che ormai la questione se basa sul detto né Dio né padrone.
1: Sta in guardia, fratello, sta in guardia da quello, strillò un bagarozzo che usciva da un pozzo, che quella carogna ti imbroglia e non vede che invece bisogna ridatte la fede, soltanto col crede che c'è un padre eterno, che c'è un paradiso, che esiste un inferno, soltanto con questo io credo che presto ci avremo un governo più buono e più onesto. Va via, disse il ragno, se non me te magno. Va via che te strozzo, strillò il bagarozzo.
0: Erbaco, scocciato nel vede in pericolo la casa e la seta che aveva filato, qua disse l'affare comincia a imbrogliarsi, è meglio a far sciopero, è meglio a squagliarsi. Intanto che sento che tira sto vento, starò con la lega per chi se ne frega, e chiuse bottega.

0: Is it good enough for you?
1: Radio Ciroma.
2: Radio Ciroma. 24 ore su 24.
1: Non stop.
3: Sei su Radio Ciroma.